di me dal mare, mamma mia, si salverà. La rebella fredda sale che in amor non mancherà. Già, l'allo di me dal mare, mamma mia, si salverà. La rebella fredda sale che